Wakana Bamuo. Hey, Saniana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Santana Semtio. Woni Antonio. Wabaya Wusa. I want your name.